0: TR101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È sempre tensione Mosca-Europa dopo il drone che ha colpito un palazzo a Galați in Romania. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Putin intanto afferma che il drone potrebbe essere ucraino e annuncia un'inchiesta indipendente. Il presidente bielorusso Lukashenko riferisce di non avere alcuna intenzione di entrare in guerra nel conflitto ucraino. Lukashenko ha rivelato i dettagli di una conversazione telefonica avuta con Macron lo scorso 24 maggio. Negli Stati Uniti Donald Trump non ha sciolto le riserve sull'accettare o meno la proposta di pace con l'Iran, anche se un'intesa pare vicina, restano alcuni temi da discutere, incluso lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Secondo il governatore di Banca Italia Panetta, l'economia nel paese ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, le cause, il deterioramento del quadro geopolitico, i dazi americani e le difficoltà dell'economia tedesca. La cronaca: nessuno tra i 19 feriti dell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo è in pericolo di vita. A bordo del SUV un 51enne è risultato essere senza patente e assicurazione, con lui a bordo la moglie incinta e 5 bambini. Chiudiamo con il calcio: il Monza torna in Serie A nonostante la sconfitta 2-0 con il Catanzaro nel ritorno dei playoff di B. All'andata i Brianzoli si imposero con lo stesso punteggio, Monza promosso per la migliore posizione di classifica rispetto ai calabresi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: TG101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. È sempre tensione Mosca-Europa dopo il drone che ha colpito un palazzo a Galați in Romania. Bucarest convoca l'ambasciatore russo e annuncia che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea in Romania. Putin intanto afferma che il drone potrebbe essere ucraino e annuncia un'inchiesta indipendente. Il presidente bielorusso Lukashenko riferisce di non avere alcuna intenzione di entrare in guerra nel conflitto ucraino. Lukashenko ha rivelato i dettagli di una conversazione telefonica avuta con Macron lo scorso 24 maggio. Negli Stati Uniti Donald Trump non ha sciolto le riserve sull'accettare o meno la proposta di pace con l'Iran, anche se un'intesa pare vicina, restano alcuni temi da discutere, incluso lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Secondo il governatore di Banca Italia Panetta, l'economia nel paese ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato, le cause e il deterioramento del quadro geopolitico, i dazi americani e le difficoltà dell'economia tedesca. La cronaca: nessuno tra i 19 feriti dell'incidente che ha coinvolto uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo è in pericolo di vita. A bordo del SUV un 51enne è risultato essere senza patente e assicurazione, con lui a bordo la moglie incinta e 5 bambini. Chiudiamo con il calcio: il Monza torna in Serie A nonostante la sconfitta 2-0 con il Catanzaro nel ritorno dei playoff di B. All'andata i Brianzoli si imposero con lo stesso punteggio, Monza promosso per la migliore posizione di classifica rispetto ai calabresi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e Rutte, numero uno atlantico, replica: azioni sconsiderate. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine, traffico già in tilt. Più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta nelle considerazioni finali in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%, la transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami. Lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Oltre confine traffico già in tilt, più di 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Trump convoca una riunione nella stanza più segreta della Casa Bianca, dando lo sblocco di Hormuz come già fatto, ma rimanda l'annuncio. L'Iran non si fida e frena. Nessuna concessione in assenza di gesti concreti. Oltre a quello dello stretto, resta il nodo del nucleare. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Parla il governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami, lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e Rutte numero uno Atlantico replica: azioni sconsiderate. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano: accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte: ancora niente intesa definitiva con gli Stati Uniti. Parla il governatore di Banca Italia, le considerazioni finali di Panetta in occasione della relazione annuale. Lo shock energetico spinge i prezzi, la BCE deve evitare l'inflazione. Poi l'avvertimento, il PIL italiano ha meno slancio, la guerra nel Golfo pesa sul caro vita. Prende 4 all'interrogazione, un 10enne tenta di accoltellare il professore e riprende l'aggressione col cellulare. È successo a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, illeso il docente, il minore ha postato il gesto su Telegram, così il giorno prima su TikTok, non datemi la colpa di quel che farò tra 4 ore. Sabato nero per la viabilità nel nord-est, Brennero bloccato dalle 10.30 alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Tennis a Parigi, in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic ed Emigna. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: TG101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e rotte numero uno Atlantico replica azioni sconsiderate. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%, la transizione però comporta costi. Sabato nero per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato fino alle 19

a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Al di là del confine, oltre 14 chilometri di coda in Tirolo verso l'Italia. Allarme sanità riguardo alle liste d'attesa nel 2026, tempi non rispettati per 2.400.000 visite ed esami. Lo rende noto Agenas. Da gennaio ad aprile il 21% degli accertamenti è arrivato in ritardo e troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini ricorrono al settore privato. Addio a Edgar Morin, il gigante del pensiero complesso. Sociologo e filosofo francese, si è spento a 104 anni. Autore di una produzione ampia e diversificata, si contrapponeva alla sociologia tradizionale in nome di una riflessione sull'umanità. Fu l'ultimo erede dell'illuminismo. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi tre italiani, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: TG101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Nessuna decisione di Trump dopo la riunione nella Situation Room. Fonti della Casa Bianca rivelano accordo tra noi e l'Iran solo se rispetterà le linee rosse. Teheran ribatte, ancora niente intesa definitiva e lancia un missile contro una base in Kuwait. 5 americani feriti. Dopo la caduta di un drone russo in Romania, la NATO parla di incidente annunciato e sceglie la prudenza, puntando a rafforzare le difese aeree. L'alta commissaria UE Callas denuncia: Mosca non rispetta più i confini e Rutte, numero uno atlantico, replica: azioni sconsiderate. Contro la propagazione del virus Ebola scatta l'obbligo di autodichiarazione per chi arrivi in Italia, anche indirettamente e dentro un periodo di 21 giorni, da Congo e Uganda. Lo prevede un'ordinanza del ministro Schillaci, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Bisogna comunicare la propria provenienza. Arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della donna la cui figlioletta di 2 anni, il 9 febbraio, fu trovata senza vita a Bordighera, nell'Imperiese.

L'uomo è accusato di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Anche la mamma della bimba è in carcere. Sabato critico per la viabilità nel nord-est. Brennero bloccato fino alle 19 a causa di una manifestazione ambientalistica in Austria. Autostrada chiusa, deviazioni e limitazioni del traffico tra Verona e Vipiteno. Il rispetto delle raccomandazioni da parte degli utenti sta limitando i disagi. Tennis a Parigi, in campo per i sedicesimi, Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Fuori Djokovic e De Mignaur. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG-Arsenal, finale di Champions League. Dopo un anno il Monza torna in Serie A. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: TG101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Al Brennero blocco stradale fino alle 19 per una manifestazione ambientalistica in territorio austriaco. Danneggiata la ferrovia, rogo sui binari, treni in ritardo. L'invito dei governatori preoccupati: seguite tutte le indicazioni, in campo la protezione civile. Dopo il drone russo caduto in Romania, presunto avvistamento su Monaco. Scalo bavarese chiuso per un'ora, nessuna conseguenza. Il velivolo senza pilota entrato per 4 minuti nello spazio aereo rumeno non è stato abbattuto. Secondo Bucarest c'era poco tempo per farlo senza rischi. Missile iraniano contro una base in Kuwait. 5 americani feriti, 2 velivoli danneggiati. Lo rende noto Bloomberg. Mentre il negoziato arranca, gli USA si dicono in possesso di arsenali sufficienti in caso di ripresa bellica. La minaccia a Teheran arriva dal capo del Pentagono. Monito del governatore di Banca Italia, così Panetta, nelle considerazioni in occasione della relazione annuale. La crescita è debole, interventi mirati possono favorire giovani e intelligenza artificiale. Quest'ultima potrebbe aumentare la produttività dell'1%. La transizione però comporta costi. Addio a Edgar Morin, il gigante del pensiero complesso. Sociologo e filosofo francese, si è spento a 104 anni, autore di una produzione ampia e diversificata. Si contrapponeva alla sociologia tradizionale in nome di una riflessione sull'umanità. Fu l'ultimo erede dell'illuminismo. Tennis al Roland Garros, oggi in campo per i sedicesimi Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di

0: domenica.
1: R101 TGCOM 24 Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Missile iraniano contro base USA nel Kuwait. Feriti 5 soldati. Così Teheran, pronti a un'intesa di pace dignitosa. Trump rimanda la decisione finale. Il Pentagono ribadisce: accetterà solo un buon accordo. Aeroporto chiuso e poi riaperto a Monaco di Baviera dopo l'avvistamento di un drone, seguito a quello russo caduto in Romania. Condanna di NATO e UE. Parla Zelensky. Pronti a difendere Bucarest. Ancora raid di Mosca sull'Ucraina. Brennero bloccato fino alle 19. Manifestazione di ambientalisti in Austria. Pronto un piano d'emergenza. Si consiglia di limitare gli spostamenti verso nord da Trento o di deviare attraverso il passo del Tarvisio. Danneggiata la ferrovia. Rogo sui binari. Treni in ritardo. L'orrore senza fine di Beatrice, morta a 2 anni a Bordighera il 9 febbraio. Nel cellulare del compagno della madre, le foto dei lividi e il video in cui la facevano fumare. Arrestato l'uomo per maltrattamenti aggravati. La donna era già in carcere. Appelli in 2000 e funerali della professoressa Montefalcone e della figlia, morte alle Maldive in un'immersione con altri 3 italiani. Presente il rettore dell'Ateneo Genovese, che ha pure inviato il proprio stendardo. Le parole del prete in chiesa, Monica e il mare, Giorgia il sole. Calcio dalle 18 a Budapest, PSG Arsenal, finale di Champions League. Tennis al Roland Garros i 16esimi, in campo Cobolli. Contro Tien, Flavio fa suo il primo set per 6-2. In questi minuti al via Berrettini contro Comesana. Dalle 14.40 Arnaldi Collignon. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Un attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait ha causato lievi ferite a diversi americani e danneggiato due droni. Il presidente Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra in corso con gli Stati Uniti e alle tensioni regionali. Cambiamo argomento, manifestazione ambientalista in corso al Brennero con circa 500 dimostranti che hanno occupato l'autostrada a Matrei in Tirolo, manifestazione che si sta comunque svolgendo in modo pacato e non si registrano disagi. Confermate intanto la pista dolosa per i roghi nelle centraline delle ferrovie tra Verona e il Brennero. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera lo scorso 9 febbraio, arrestato il compagno della mamma della piccola, l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della bimba ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare a Napoli. A Genova è terminato il funerale per Monica Montefalcone, per la figlia Giorgia Somacal, morta insieme a altre 3 persone alle Maldive. Le esequie nella chiesa di San Francesco di Pegli, i 2 feretri sovrastati da fiori bianchi, hanno lasciato la chiesa. Germania, rientrato l'allarme all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove in mattinata 2 piloti di un aereo hanno riferito di aver avvistato un drone. In seguito alla segnalazione si è deciso di chiudere le piste dello scalo. Chiudiamo con il calcio, attesa per la finale di Champions League che si assegna oggi a Budapest tra Arsenal e Paris Saint-Germain. Si gioca dalle 18. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: TG101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Manifestazione ambientalista al Brennero con circa 500 dimostranti che hanno occupato l'autostrada all'altezza di Matrei in Tirolo. Circolazione rallentata in mattinata sulla linea ferroviaria Brennero-Verona a seguito di un atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti alle infrastrutture. Cambiamo argomento: è stato arrestato a Ferrara il marito della donna uccisa in casa ieri sera. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera avvenuta lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Anche la donna ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. Commozione oggi a Genova, i funerali di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, morta insieme a altre 3 persone alle Maldive. Il presidente Mattarella conferisce l'onorificenza al merito ai 3 sud-finlandesi che hanno recuperato i corpi dei connazionali. Chiudiamo con il tennis: Flavio Cobolli supera lo statunitense e tiene in 3 set, e agli ottavi del Roland Garros il tennista romano numero 10 del seeding sfiderà il vincente della partita tra Cerundolo e lo statunitense Zvaida. Berrettini in campo con l'argentino come sana, a seguire Arnaldi affronterà il belga Collignon. Queste le breaking news di TGCOM24.

0: Africa.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: TG101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Sono almeno 5 i militari americani feriti a causa del missile iraniano lanciato contro una base in Kuwait. Il capo del Pentagono ex dice intanto che Teheran si sta muovendo nella direzione indicata dagli Stati Uniti nei negoziati sul nucleare. I colloqui con l'Iran sono stati produttivi. Blocco totale oggi al Brennero per la manifestazione degli ambientalisti sul lato austriaco. Manifestanti hanno occupato l'autostrada Matrei in Tirolo, confermata in tanto la matrice dolosa dei roghi alle centraline sulla linea ferroviaria tra Verona e il Brennero. Arrestato il compagno della mamma della bimba di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Nel cellulare dell'uomo trovate immagini della piccola con il volto tumefatto. Anche la mamma della bambina ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. È stato arrestato il marito della donna uccisa in casa a Ferrara ieri sera. Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del PM di turno. A Genova funerali per Monica Montefalcone, per la figlia Giorgia, morta insieme a altre 3 persone in un'immersione alle Maldive. Il presidente Mattarella conferisce intanto l'onorificenza al merito ai 3 sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei connazionali. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez vince la gara sprint della MotoGP al Mugello. Il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio Di Giannantonio. Quarto invece l'attuale leader del mondiale, Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Valle d'Aosta, illesi i due alpinisti che facevano parte della stessa cordata. Tragico incidente anche in Trentino, dove è morto uno scalatore 32enne di origine abruzzese in Val di Fassa. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Nel cellulare dell'uomo sarebbero state trovate immagini della bambina con lividi. Anche la mamma della bambina ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Femminicidio ieri sera a Ferrara, un uomo avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato e non ha risposto alle prime domande del PM. Omicidio a Genova questa mattina, poco prima delle 10 in centro, la vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. I carabinieri hanno fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese. Ora i trasporti, i tecnici del Ministero al lavoro per evitare lo sciopero proclamato dai lavoratori per l'11 giugno. Peraltro va sottolineato, fanno sapere fonti dello stesso Ministero, che la richiesta dei lavoratori è condivisibile. Calcio, tra un'ora a Budapest la finale di Champions League, a contendersi il massimo trofeo continentale per club saranno Arsenal e Paris Saint-Germain. Queste le breaking news di TG Com 24.

nella direzione degli Stati Uniti nei colloqui per arrivare alla pace. Almeno 5 persone uccise e altre 40 ferite negli attacchi russi delle ultime 24 ore in diverse regioni ucraine. Un drone delle forze di Kiev ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare a Zaporizhzhia. Non si registrano vittime, i livelli di radiazione sarebbero nella norma. Blocco totale oggi al Brennero per la manifestazione degli ambientalisti sul lato austriaco. I manifestanti hanno occupato l'autostrada A3 in Tirolo, di origine dolosa, impianto in rugo che ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Brennero-Verona-Porta Nuova. Svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni a Bordighera, è stato arrestato il compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Commozione oggi a Genova per l'ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia, morta durante un'immersione alle Maldive. Le amiche della docente scienziata presenti alle esequie hanno detto: Monica, resti un esempio. Chiudiamo con il ciclismo. Vingegaard conquista il Giro d'Italia e lo fa da dominatore, aggiudicandosi anche la penultima tappa con arrivo a Piancavallo. Alla vigilia della passerella conclusiva a Roma, il danese mette sigillo definitivo su una corsa controllata e spesso dominata. Queste le breaking news di Digicom 24.

0: TG101, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Non si ferma il conflitto in Ucraina. Attacchi russi nelle ultime 24 ore hanno preso di mira diverse regioni del paese. Almeno 5 persone uccise, altre 40 ferite. Intanto un drone delle forze di Kiev ha colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Tutti i sistemi funzionano normalmente. I livelli di radiazioni sono nella norma. Non vi sarebbero vittime. Dall'Italia il presidente Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 5 italiani alle isole Maldive. Oggi intanto a Genova si sono svolti i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Tragedia della montagna in Val d'Aosta, un alpinista ha perso la vita dopo essere precipitato dalla parete nord del Gran Paradiso, illesi altri 2 alpinisti che facevano parte della stessa cordata e che sono stati tratti in salvo. Tragico incidente anche in Trentino, morto uno scalatore Gran Paradiso, illesi altri 2 alpinisti che facevano parte della stessa cordata e che sono stati

MotoGP al Mugello, il pilota spagnolo precede il connazionale Martine Fabio Di Giannantonio, quarto l'attuale leader del mondiale Marco Bezzecchi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: TG101, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. C'è stata una svolta nell'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni avvenuta a Bordighera lo scorso 9 febbraio. È stato arrestato il compagno della mamma della piccola. Nel cellulare dell'uomo immagini della bambina con il volto tumefatto, l'accusa per l'uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. Anche la madre della bimba, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga. La donna era stata arrestata perché avrebbe viaggiato in auto con la figlia già morta da ore prima di lanciare l'allarme. Dall'estero, un drone ucraino ha colpito l'edificio della turbina dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia, controllata dai russi. I livelli di radiazione sono nella norma, non si segnalano danni o vittime o feriti. Almeno 5 le persone uccise, altre 40 ferite invece negli attacchi russi in 24 ore sull'Ucraina. Ha causato il ferimento lieve di 5 militari americani l'attacco missilistico iraniano contro una base aerea in Kuwait. Intanto il presidente Peseschian ha detto che il suo paese è pronto a un'intesa per la fine della guerra. Siamo allo sport. Con il ciclismo, Vingegaard conquista il Giro d'Italia 2026 da dominatore, aggiudicandosi anche la penultima tappa da Gemona a Piancavallo. Alla vigilia della passerella conclusiva domani a Roma, il danese mette il sigillo su una corsa vinta da dominatore. Tennis, internazionali di Francia, dopo Comolli anche Berrettini accede agli ottavi del Roland Garros, piegando l'argentino Comesana al quinto set risolto al tie break. Tennis, internazionali di Francia, dopo Comolli anche Berrettini accede agli ottavi del Roland

0: corde vocali di Leonardo.
1: Ce l'ha incorporato Leo,
0: infatti. Un ventaglio di voci. Le vuoi vendere tutte? Beh, è il momento giusto, perché ognuno oggi alla banda di R101 può sponsorizzare ciò che gli pare.
2: Sì, se avete qualcosa che desiderate promuovere, qualcosa sulla quale avete puntato e che pensate meriti di essere conosciuta da tutti, usate pure il nostro canale 331 80 90 101.
3: È decisamente il caso di Federica della provincia di Palermo, che ci ha scritto: seguo la vostra trasmissione, un anno e mezzo fa ho affrontato un intervento durato 12 ore. Ho messo 6 mesi per riprendermi. Dopo aver passato tutto questo mi sono data una botta di vita. Ho sempre amato cantare, ho scritto e cantato questo brano che nasce come una rivincita personale.
0: ci ha messo il link
3: su YouTube, si chiama Fuoco di Sicilia, e dice che è stato tutto realizzato a spese mie, strumenti suonati live, studio
0: tu,
3: di registrazione.
0: Eh?
2: No, sue di Federica.
3: No, spese sue di Federica.
0: Vabbè, però non
3: da Palermo.
0: No.
3: Fuoco di Sicilia, ce l'abbiamo già caricata.
0: Ah, Sicilia, bro.

0: è già migliore del 90% della musica in giro.
1: Che brava, ma che brava.
2: Ma poi che ritmo estivo, da bello, tormentone
3: siciliano, infuocato.
2: Beh,
3: possiamo levare Serena Brancale per sei mesi e mettere Focu de Sicilia della nostra Federica, che avrà...
2: Ripetiamo la pagina YouTube, perché oggi
3: avrà
2: vediamo
3: anche
2: i
3: un
2: dettagli.
3: Cognome. Allora, lei si chiama Federica Riggi e la canzone si chiama Focu de Sicilia.
0: Vorrei sentire il parere di Mara Maionchi, la giurata. Mara?
4: Senti, a me questo pezzo mi piace, va bene. Questo mi piace, per me sì. E mi togliete dalle balle, per favore, gli altri, quelle che cantano.
2: E se lo dice Mara Maionchi, ci possiamo fidare, perché non se le tiene.
3: Che alla fine ti prende, eh?
1: Sì.
3: Vero? Fate venire subito voglia di Mara, mangiare
2: arancino, sì, arancina. Sì.
1: Cosa ne pensi?
3: Basta la norma.
1: Cosa ne pensi della Ferrari Luce, Mara?
0: Ecco, no, ma perché gli
4: già mi faceva cagare prima, adesso figurati.
3: Ecco, beh, perché anche tu chiedere un giudizio su un oggetto che già
4: senti,
3: fa discutere a Mara Maionchi.
2: Senti, Mara, sentiamo anche questo messaggio con la voce di un nostro amico.
5: Ciao amici, sono Antonio da Modena. Io volevo solo dire che ho un canale su TikTok che si chiama A Tavola con Antonio. Ne vedremo veramente delle belle. Grazie a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Ho capito, ma se io, spiegaci cosa succede.
2: Guarda, siamo andati a cercare ricette.
1: E si vede lui che mangia, appunto.
2: No, in realtà sono solo ricette.
1: Ah, ricetta.
2: L'ultima è la pasta dei cornuti, però.
1: Dai, allora è lì. Grazie.
2: Ricetta facile e gustosa.
1: Grazie per la dedica.
2: Contorno formaggio, passata di pomodoro, il succo di mezzo limone.
6: Cavolo, faccio sempre sta roba. Quindi
2: sì,
6: devo guardare.
1: Cos'è? No, ripetila, scusa.
6: La faccio
2: la
6: sempre
2: pasta
6: io sta
2: dei cornuti.
1: Sì.
2: Lì così ci sono. Si chiama diversi ingredienti, sembra buona effettivamente,
0: sembra buona. Sì. 100 grammi di militello, 160 di paolodini, 100 grammi di Leo, siamo
3: è
0: un
3: una ricetta trasversale,
1: sì,
3: diciamo,
1: sì. Se ci sono le lumache è anche opera tua, Riccardo.
0: Eccolo là.
2: Continuate pure così al 331 80 90 101 e tra poco si canta con il Chiaroche qui alla banda.

0: un show regard par bas.
1: Ma gueule.
0: Du clou, vous voyez, on a dit, tu dois la main, nous, enfin, moi.
1: Ça va m'étendre.
0: Ce world, vas-y, si tu peux nous faire un grand gueule, maman. Vas-y, sono le rapper Conato. Sono Conato, il rapper che tutto vuole l'americano. Conato.
2: Beerbox, questo.
3: Bentaco con questa Conato canzone. Zero. C'ho 30 anni in meno adesso con questa canzone.
0: Bene,
3: Vabbè, vado che la caviglia non ha retto. Buona giornata.
4: Ciao.
0: Ciao, ciao.
4: Sapete
0: chi sono?
4: Sono
0: parte che sono io.
1: Chi sei?
0: Conato Zero.
5: Ma piantala, dai, lasciale fare a Chiara.
4: Siamo
5: battute.
4: A posto.
2: Tutti i personaggi che si presentano qui in questo quarto d'ora di paura e delirio del Tortorella Challenge. La sfida, la battuta più brutta del giorno.
6: Tortorella è un giochino fatto dove dice questo è quello e te becchi la battuta offre vince. Six seven. Non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
4: Ma dove? Ma perché? Ma quando? Uffa, vabbè.
2: Succede, ogni tanto scappa, ma non è colpa nostra, non ci date queste responsabilità.
4: No.
2: Per quello abbiamo due giudici di gara oggi. Allegri.
1: Ah!
2: Il mister che è appena approdato al Napoli dopo la sua carriera al Milan.
4: Sì. E poi abbiamo
1: capo.
0: Ma chiami tutti qua, capo, cosa vuoi? A quello gli hai detto capo, a lui capo.
1: 20 euro capo, 20 euro una Champions, capo.
2: Il parcheggiatore di pedoni.
4: È sudafricano, è di Città del Capo. Va bene, allora.
0: Uno a questo challenge è Ficci Cariello.
2: Allegri.
5: Ma hai sentito Chiara?
2: Sei incredibile.
5: È carina l'idea, cioè il parcheggiatore della gente a piedi.
1: Sì, capo, vieni qua.
4: Bella, essendo un'idea bella, stride con il quarto d'ora.
5: Okay,
4: non la valorizzerei più di tanto in questo quarto d'ora simpatico, come giocare a Roland Garros con 35 gradi a mezzogiorno.
1: Ah,
4: e mezzo.
1: Lì ne parliamo poi.
4: Diciamo.
2: Allora, forse per quello che è impazzito il mio marinaio. Magari sarà il caldo. Oh, non so cosa gli sia salpato in mente.
4: Ecco.
2: Ed era solo l'inizio, arrivate voi a metterci il carico.
4: Ti volevo dare un consiglio.
2: Dica.
4: Puoi farti insegnare al tuo marinaio un bel nodo da marinaio? Così almeno ti leghi.
5: Se poi è scorsorio ancora
4: da qualche parte.
5: Perché no?
4: Appunto.
2: Tranquilli, arrivano i miei amici che mi sostengono. E cominciano così.
7: Per il Tortorella Challenge.
2: Ciao.
7: Cosa grida una gallina uscendo dalla stazione? Tacchino! Ciao, sono Laura dalla provincia di Bergamo.
2: Ciao Laura!
4: Grazie Laura, questa battuta aveva una sua ragione quando negli anni 70 c'era ancora il facchino che tu scendevi dal treno con le valigioni.
1: Bello, facchino, ho trovato! Sono io capo!
5: E comunque, ecco, Chiara,
2: sono i bimbi che la scoprono oggi, magari esatto, per la prima volta.
5: Esatto, anch'io alla sera quando chiudo il bar, c'ho anch'io gli amici che mi sostengono.
2: Sì,
0: Ciao ragazzi! C'ho un'altra canzone, eh?
4: Qual è?
1: Vai!
0: Ah, come buono caffè, sono a Livorno Sanna fa. È qua così?
4: Cioè, da
2: prova
4: bello
2: a cantarla a Napoli, cioè, e vedi cosa succede.
4: Da tarare qualche cosa, mister. Noi andiamo avanti qui con il delirio.
2: Racconta delle belle battute, tipo questa.
8: Ciao Chiara, ciao banda, sono Stefano da Lungo. Guarda, sul marinaio stendiamo una vela pietosa.
2: Mi sembra giusto.
4: Bella.
2: Cava anche questa.
4: Bella pulita.
5: Lugo? Dov'è Lugo? Lugo?
0: Lugo?
4: Lugo, ci batte anche una serata io.
5: Davvero?
4: Sì,
5: bella,
4: bravo. In piazza.
2: Avanti!
9: Sergio 1, questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete cosa ci fa una gallina in mezzo al mare?
2: Che fa?
9: Galleggia. E wewa Samuel da Cascina Alta.
2: Dai, Cascina Alta!
4: Toscana, pensa a quella bassa. Com'era? Va bene. Beh, è finito, no?
2: Ancora,
4: è finito?
2: Vai.
4: Ancora?
10: Ciao Chiara, buongiorno a tutti per il Tortorella Challenge. Il mio marinaio l'altra mattina mentre rientrava in porto si è sentito male, poverino. Ha avuto un attracco di panico.
1: Bella, brutta attracco di panico,
0: Ma bella.
4: Questa è bella,
1: brutta, brutta.
4: Questa è roba nostra.
2: E non avete ancora sentito l'ultimo sfidante.
10: Chiara, allora. Sì. Ancora con queste battute.
5: Ancora.
4: E vabbè, e con questa ci siamo spiaggiati definitivamente, direi. Per rimanere in metafora, ma arriva il momento del verdetto.
2: No. L'Italia è ferma in attesa del vincitore del grande slam del Tortorella Challenge.
0: Allora,
4: mister, allora, c'è qualcuno che vince di corto muso o è una vittoria netta?
0: Non ci sono, c'è il recupero.
4: Che recupero? Perché mi hanno recuperato i casi umani che hanno partecipato, guardi.
0: Allora vai con. No.
1: Capo, lanciate Winneris, va!
0: Winneris,
1: lancialo, va!
11: raga, allora, ancora con queste battute.
1: Bravo! Era brutta. Era brutta forte questa, eh. Ancora.
12: Perché io da quella sera non sono andato più in challenge senza te.
2: Eh no.
1: Bravo.
2: Ragazzi, mi dispiace quasi dirvi che sì, ci ritroviamo mercoledì con il Tortorella Challenge. No. So che vi mancherà tantissimo.
4: Avevo un'ultima curiosità per Mister Allegri.
5: Dai.
4: Volevo sapere se
0: vuoi sapere
4: prime...
0: perché io sono uscito dalla Champions, però ora ci sono.
4: No, no, ma no, ma quello è un aspetto che mi interessa meno. Volevo sapere se nelle sue prime 24 ore partenopee aveva già conosciuto Don Franco, quello che vede la partita col
1: pensa
4: figlio.
1: Pensa che incontro, che bellissimo.
2: YouTuber spiegatato napoletano.
4: Sì, allora, quello che quando poi il Napoli subisce gol comincia da fa muri poi a me quando passa lui a
0: è uguale
2: Cristiano
0: ma... che
2: poi non
0: ci calmo
4: ma che c'è conosciuto?
0: Ancora no però mi sa che quest'anno le partite ve lo porto in panchina Don Franco Don Franco in panchina
4: Don Franco che salutiamo nostro eroe youtuber passionale
1: grandissimo lo passavamo un po' di tempo fa
2: grazie allora ai giudici di gara grazie a tutti quelli che hanno partecipato al Tortorella Challenge che torna mercoledì qui su R101

0: Gronfalla.
1: Bravi, bravi.
2: Bravi, bravi.
3: Devo dire bravi.
2: Infatti io sono stato zitto per vedere se almeno stavolta la azzeccavate. Bravi.
1: Abbiamo fatto un bel giro di canzoni, partendo da Buon Vento di Jovanotti e Alfa, siamo arrivati a Don Raffaele. E il caffè precisa mamma, è suonato proprio lì il gong. E quindi la parola che state cantando al 331 80 90 101 è mamma.
2: E dai, e c'è un meme storico che riguarda proprio mamma e la canzone, sentiamolo.
1: Bohemian Rhapsody.
2: Sì.
1: Uno.
4: Mamma!
5: Oh, ti mi hai chiamato?
4: Vabbè,
2: è quello che stavo suonando al pianoforte, Bohemian Rhapsody. Mamma e la mamma dall'altra parte. Ma hai chiamato?
0: Certo.
2: No, non era così.
1: Potrebbe essere successo anche ai nostri ascoltatori, perché stanno facendo la stessa cosa. Cantate la mamma!
4: Mamma, son tanto felice perché ritorno da me. Ciao ragazzi!
1: Ciao, buongiorno!
4: Mamma, mormora la bambina.
2: È vero,
4: mentre piena di pianto agli occhi.
2: No.
4: Per la tua piccolina non compri mai balocchi. Mamma, tu compri soltanto i profumi per

0: cuta dare, mamma mia, pensacci tu.
1: Ah, che bello.
2: Bellissima.
1: Era il matrimonio di Michael Corleone, me lo ricordo.
3: Sì,
1: c'ero
3: anch'io. Sì, forse sì. Sì.
0: Mamma Maria, mamma.
3: Qualcosa di recente.
0: Mamma Maria, mamma Maria, mamma Maria.
3: Brava.
0: Un saluto da Federica.
4: Ciao Fede.
1: Poi?
5: Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ciao mamma, guarda come mi diverto.
2: Tornati a Giovanotti.
0: Mamma, sai perché mi batte il cuore? Ciao, sono Cinzia.
4: Ho visto, ma se ci dice chi ha visto,
2: un Maradona o una munciaccia di solito.
4: Va bene.
2: Poi, mamma, innamorato sono.
1: Brava anche a Cinzia.
6: Ho visto. Mamma mia, here we go again. Nanna, il budello di tu
3: Bravo.
4: Grande,
2: bravo,
4: menzione d'oro.
3: No, faceva proprio l'originale, era così, poi l'hanno cambiato.
2: Fai te gli Abba.

0: tutta la fa.
1: A cucinarmi un buon pazzetto, cosa bella più non c'è.
2: Sapete che a me il decremento demografico non mi dà poi così fastidio.
0: Dai,
1: sì, brava. Va bene. Con me. Sì.
2: Ciao tesoro. Ciao.
0: Tutto questo mentre guidava, tra l'altro.
2: Cosa?
3: Sta andando,
4: sta andando a scuola.
0: E guida lei.
2: Basta.
0: Bambina. Basta, spegnetela.
4: Fai guidare tua mamma adesso.
3: Allora, non ascoltarli.
4: Era bella, era metti bellissima la manina proprio lì sulla ghigliottina.
0: No, non era così.
4: Andava avanti così, me la ricordo, la canzone, scusa.
1: Facciamo andare dalla mamma a prendere il latte. Buongiorno Gemma.
2: Ciao Gemma.
0: Ciao.
2: Che bel nome
3: Gemma.
2: Eccolo qui
0: Gianni. Prendere il latte. Da Gemma Gianni.
5: C'è
0: 30
5: anni che devo prendere quel latte, non ho ancora
3: veramente
5: preso.
3: È
0: scaduto sarà,
5: così.
0: Va bene, bravi però, tanti piccini.
3: Tanti piccini, tante belle voci che sono arrivate per il karaoke della banda di R101. Venerdì prossimo parte il Karaoke Summer Edition.
0: Oddio, cosa ci aspettiamo?
2: Dove andiamo? A Ferrara anche noi, tutti a Ferrara sono.
3: È vero, quello è chiaro, è il super karaoke che sta arrivando, ma quello originale.
5: Eccolo qui.
3: Mancava questo. Quindi dalla settimana prossima cantiamo i grandi tormentoni estivi.
2: Dai.
3: Voi dovete solo rimanere con la banda di R101 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9. È bellissimo.
0: Ciao, così fino alle 9?
2: Sì, quasi quasi ritorno a scuola.
3: Scegli o questo o la bimba di prima?
4: La strofa più bella arriva poi.
2: Ho capito.
4: Se non c'è tu, ma muda il tu, pa. Va avanti così con tutta la famiglia.
3: Magari sarà la parola, un'altra parola quando faremo papà.
4: Va bene, quando faremo papà. Va bene, ok.
3: Grazie per aver partecipato al karaoke della banda.

0: canzone ne fa venire in voglia di un'altra. Allora proponeteci subito la vostra.
1: Faceva più o meno ma Coco, come mai in Champions League?
0: Quella potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene della prossima ora. 331 80 90 101 per chiederci la vostra, ma è finita, è finito il campionato, la classifica è quella definitiva, ma è ancora San Siro il nostro Allegri, il nostro mister.
1: È assediato dai tifosi. Buongiorno. Allegri poco,
2: non lo lasciano uscire.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
1: Mister,
3: allora, sono tranquillo.
0: Diciamolo solo per chi non seguisse il caso, perché ce ne si rende conto subito. Bastava un pareggio o una vittoria al Milan per arrivare in Champions League.
3: Ah, voi parlate del calcio. Sì. Ah, sì, no, sì, sì.
0: Ieri Milan Cagliari è finita a 3.
1: C'era 1-2.
0: C'era 1-2.
1: L'Inter voleva sfilare ancora una volta col pullman per festeggiare il vostro la vostra mancata qualifica.
3: Ah, sì, ma vabbè, ma il calcio. Ragazzi,
0: che è successo?
3: Allora, concentriamoci su cose più importanti.
4: Sì,
3: che
4: bravo, Allegri,
3: che giorno è oggi?
1: 25.
3: Lunedì.
1: Mm.
0: 25 maggio.
3: Maggio. Mm. Quindi fa caldo. E
0: fa
3: io sto cercando le vacanze. America in vacanza? No.
1: No.
3: Mondiali prendono in giro.
0: Lei però allora è il nostro inviato sul campo.
3: Sì, vabbè, Norvegia?
1: A fare che?
2: A cosa c'è?
3: Non ci posso andare. Non si pescano gronghi in Norvegia. Ma poi
0: stavo detto le vacanze, ma al rientro cosa farà?
3: Ah no, non so, fammi vedere le vacanze. Poi mi hanno detto in Norvegia no, i fiordi sono pericolosi per la barca.
0: Sì,
3: che pesci sono fiordi?
1: No, i fiordi sono le insenature.
3: Giappone no, ci sono troppi milanisti. Allora, a Torino, si sta bene. Allora, ragazzi,
0: quindi va a Torino Max Allegri, è ufficiale?
3: Sì. Ma guarda, mi ha contattato già il prossimo dirigente della prossima squadra, eh?
0: Qual è?
1: Cioè?
4: Yeah? Oddio, no, ho capito chi è.
5: Ciao, forza,
3: Inter! Il mio messaggio, mi è arrivato questo messaggio.
4: Daniele manda anche i vocali Allegri. Questa è la notizia del giorno.
1: Diventato dirigente dell'Inter.
3: Sì, sì, comunque, ragazzi, posso dire. Sì. Ma secondo voi è facile? Secondo voi è facile affrontare una squadra salva da un mese? Come Cagliari quando lotti per andare in Champions?
4: Hai ragione, guarda.
1: Non lo so.
4: Non posso che darti ragione io, dai.
3: Mi prende il caldo, guarda, mi faccio sentire.
0: Aspetta, non potete stare lì a sperare che vi facciano vincere gli altri.
3: Allora,
0: capito?
3: Guarda, apro la finestra un attimo perché.
1: Sì, buttati.
3: Aspetta, apro la finestra. No, questo
4: non
3: è lì.
4: Sei in Champions.
3: Questo
1: non sei in
4: Champions. Grazie, Peppino, maledetto.
0: Oh,
1: è lui. Che meraviglia, l'inno che ti prende per le mele.
3: Sì.
1: È fantastico.
3: E comunque, ragazzi,
0: l'ha inventato.
1: Sì, appunto.
3: Non l'hanno presa male a Milano, Volete sentire? No, se io apro la finestra.
4: Sì.
3: Vabbè, no.
4: Sono 60.000.
0: Non l'hanno presa male. Ma potete partecipare al Tortorella Challenge. Tra poco qui la sfida, la battuta più brutta.

0: Eros Ramazzotti su R101.
1: Stavo vedendo il video sul canale 67 con Eros e c'è anche Michelle Unzi che
0: sì, è dedicata a lei.
1: Ma ragazzi, questo è stato girato quando stavano ancora insieme.
2: No, non si conoscevano ancora.
3: Ho visto un concerto di Ramazzotti a Copenaghen. Visto, mi sono soffermato sulle persone che cantava sul pubblico. E nessuno conosceva, cioè conoscevano le parole delle canzoni, ma soprattutto
1: Copenaghen.
3: Tutti
2: in Danimarca.
0: Pensa che non era proprio nel destino di Eros la musica. Bocciato all'esame di ammissione al conservatorio di Roma.
2: Wow.
1: E anche lì
2: vedi, un segnale gli era stato
0: poi
2: dato.
0: Poi ha fatto un po' l'attore. Poi alla fine nell'84 ci ha provato lo stesso con Terra Promessa a Sanremo. E da lì è cominciata la sua carriera.
2: Cosa dicevano di Sal da Vinci da piccolo, ad esempio?
0: Beh, non chiedere a Mara Maionchi cosa dice di Sal da Vinci, perché gli ha tirata una bordata secca.
1: Dovevamo, sono perso.
2: Dovevamo parlare d'altro.
0: Più o meno ha detto così.
2: Dovevamo parlare d'altro, ma visto che siamo qui, diciamolo. Mara Maionchi, recentemente interpellata su Sal da Vinci, ha detto che gli ha frantumato gli zebedei che non possiede.
0: Mara!
2: Ha detto due coglioni tanti.
4: Senti, Ciccio, ho detto proprio così.
0: È qui con noi ogni giorno, volendo, grazie alle doti vocali di Leonardo Fiaschi.
2: Abbiamo ancora qualche secondo? No, sì, allora diamola.
0: Siamo qui fino alle 9.
2: Diamo questa buona notizia, visto che abbiamo parlato di sciopero prima, parliamo invece di viabilità ferroviaria in toni positivi.
0: Si sta ancora riprendendo, Cristiano, dalla notizia dello sciopero di venerdì.
2: Se hai pazienza ad aspettare il 2030, sappi che da quel momento sarà possibile viaggiare da Genova a Milano in 55 minuti, roba che neanche da Bucinasco ci riesci
0: veramente
2: più. Sì, 55 minuti, perché è caduto l'ultimo diaframma di questo terzo valico ferroviario. Ammazza. Che permetterà ai treni di viaggiare a 250 all'ora, collegando quindi la Liguria con il nord Italia e con l'Europa in maniera molto più agile.
0: Hanno ovviamente finito il tunnel,
3: ecco, con mezz'ora di ritardo sempre.
2: Vabbè, è così, è bello, no, sta cosa. Dal 2030 però succederà.
0: I nostri amici invece sono puntualissimi al 331 80 90 101. Stamattina vi abbiamo chiesto che cosa vi dicevano da piccoli. Vi leggo al volo. Da piccola mi dicevano che aver fatto l'artista, perché mi piaceva ballare, cantare, mi facevano esibire ovunque. Niente, sono diventata una docente universitaria.
2: Beh, è giusto così, sai.
0: 331 80 90 101. La banda di R101 è qui dalle 7 alle 9.

0: vado sempre in Ghiocattuso, no? Da Salve. Roma fino a Bangkok. Ma come fa? Cioè, io con la macchina ci ho provato.
1: Col pullman.
0: Sì. Col pullman, infatti, col pullman, dicevo. Che
2: un salterello.
3: O in venerdì, vai venerdì che c'è sciopero, proprio nel momento in cui nel momento in cui gli italiani faranno, chi se lo può permettere, il Ponte Lungo, perché c'è il 2 giugno,
2: sì.
3: Sciopero dei treni venerdì.
2: Annaggia.
3: Grazie, cioè, la popolazione ringrazia tutti.
2: Cioè, l'hai saputo adesso, Cristiano?
3: Venerdì, te lo sto dicendo
4: che
3: io.
4: Che faccia fai, Cristiano?
3: Venerdì non sono garantito.
4: Si è frizzato, si è frizzato.
2: Ma tanto, Cristiano, non ti preoccupare, perché da Roma non ci muoviamo.
3: No, non
2: andiamo
3: muoviamo
2: a Bangkok, rimaniamo a Roma. Perché c'è una notiziona.
3: Esatto.
2: Antonello,
3: allora,
2: Venditti, preparati.
3: Due notizie. La prima,
2: spiegare.
3: La prima è quella che Antonello arriva con un nuovo album, il 19 bestia. giugno. Un album dal titolo Daie. Ed è un LP
4: strano
3: che racchiude LP, mamma mia, quanto tempo che non lo dicevo. Non
4: eh
3: è
4: sì.
3: Vabbè, un album dal vivo,
2: un vinile,
3: okay,
2: sì,
3: che celebra tutta la sua bellissima carriera. Ospite di Mara Veniere, cosa ha dichiarato? Ha dichiarato che suo nipote, ok, è un talento del calcio e può essere il futuro della Roma Calcio.
2: Sarà la speranza futura,
3: esatto,
2: della Roma Calcio.
3: Esatto, esatto. E quindi, hai capito, quando si investe d'aspettativa, certo, un piccoletto, perché secondo te ha qualcosa di speciale, e quello prima
2: quando
3: o poi
2: quando lo dice tuo nonno, tuo zio in radio, quando lo dico in TV, quando lo dicono pure in radio la mattina dopo,
3: esatto,
2: lo carichi di aspettative,
3: lo carichi di aspettative. Ma lo responsabilizzi anche in qualche maniera.
4: Venditti non sa che suo nipote ti fa Lazio.
3: Ti immagino
4: dire. No, scherzo.
2: Virgolettato, è la speranza della Roma,
3: speranza
2: che comunque se l'è cavata benissimo, perché ricordiamo terzo posto in classifica, tanta roba, ma potrebbe il nuovo pupone, tutti che aspettano il nuovo Francesco Totti.
3: Voi magari da piccoli avevate espresso un accenno di talento che qualche parente, amico ha riconosciuto e magari vi ha detto: ah, tu da grande hai tutti i numeri per diventare una roba. Tu
2: sentiamo che abbiamo già una voce, sentiamo.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
5: Buongiorno banda.
2: Ciao ciao.
5: Da piccolo dicevano che io avrei fatto il cuoco perché mi piaceva fare le torte, mi piaceva aiutare la mamma. Ero e sono abbastanza rotondino.
3: Sì.
5: E invece no, ho portato avanti l'attività di mio papà e faccio il parchettista. Non è proprio la stessa cosa, però compongo vernici. Ciao.
3: Bello.
5: Paolo da Brescia.
2: Ciao Paolo.
4: È un mestiere, Paolo. È un mestiere che ha il suo parquet comunque.
3: Peppino, a te cosa continuano a dire da piccolo?
4: Che deve crescere ancora.
2: Esatto, lui sarebbe un buon usciere. Presto presto che è tardi. C'è la musica e ci siete voi al 331 80 90 101.

0: 26 maggio dalla banda di R101. Eccoci qua alle 7.03. Partiamo noi fino alle 9 in diretta in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre, perché qui siamo giovani, parliamo così, canale 67. Beh sì, c'è anche Paolo Dini in tutto ciò.
1: Buongiorno Paolino. Buongiorno, bravi.
2: È una quota della terza età.
1: Bravi. Chi è stato?
0: Il king e il bim bum boomer. A fare cosa?
1: E chiunque sia stato ha amici molto in alto.
0: Allora è Cristiano Militello.
1: Perché i ragazzi sono riusciti addirittura a far fare al Corriere della Sera un inserto che va in edicola con tutte le copie solo per perculare me.
3: Perché?
1: Perché dimagrire per l'estate con l'acqua.
3: Con l'acqua.
1: Guardate qui.
0: Dieta a base d'acqua.
1: Dimagrire per l'estate con l'acqua. A me!
0: Una dieta dedicata a...
1: A Paolo Dini. Dedicata a tanti consigli e approfondimenti. Dimagrire per l'estate.
0: Guarda che Cristiano Militello che ha svuotato una libreria di Milano ultimamente.
2: Oggi li ho portati, però a Paolo gli avevo regalato quello sul vino.
1: Sul vino, sì, è vero.
2: Non sono tra i colpevoli, tra gli indiziati. Vabbè. Ma se parliamo d'acqua, ne parliamo anche della signora più tignosa e più puntigliosa d'Italia.
1: Quella che si è fatta servire a Bolzano, no, in Alto Adige.
2: Sì, a Corvara.
1: A Corvara.
0: Non so nulla, che è successo?
2: È successo che una signora, ormai anni fa, andò in questo 5 stelle hotel. Uh-huh. 5 stelle e una roba da 5.700 euro a settimana.
0: Una roba elegante.
2: Ok, alla fine ha fatto causa all'albergo perché a lei non veniva servita l'acqua
1: del rubinetto.
2: Gratis del rubinetto.
1: Esatto.
2: E diceva: ma voi avete l'acqua naturale a 7 euro. E alla fine le ha fatto la causa. Non è che le ha fatto la causa, sono andati in Cassazione. E ha vinto l'albergo, oltretutto.
0: Ah sì, quindi l'albergo può non servirti l'acqua.
1: Sì, non hai fatto
0: scusa,
1: obbligo.
0: Vai in bagno, mettiti sotto che scorre.
2: C'è l'acqua migliore d'Italia, in Trentino. Beh, faccio presente che l'albergo, io sono stato spesso in Val di Fassa, a Vigo. Mm-hmm. La prima sera c'è l'albergatore che ti dice: guardate, non abbiamo messo nel frigo bar l'acqua perché ci sembrava di prendervi in giro, perché quella del rubinetto è buonissima, e quindi la mattina ricche borracce, insomma, perlomeno in camera così.
0: Chissà, niente.
2: Siamo partiti.
3: Paolo, è sopravvissuto a questo racconto?
2: Partiti alla gara.
3: Volevo capirlo. Non lo sento più.
1: No, ma voglio dire, 6.000 euro la settimana e poi vai a fare il pidocchio sull'acqua.
2: Proprio perché pago 6.000 euro, dammi sta caraffa d'acqua.
1: Ho capito, però con la giustizia che già è lenta, vai in Cassazione per una roba.
2: Ecco. Non gli fai causa, non ci torni più.
1: Non ci torni più.
0: Chissà dov'è invece il nostro Leonardo Fiaschi. Ogni giorno lo mandiamo in giro per l'Italia a incrociare i nostri ospiti, così possono partecipare anche loro. Buongiorno Leo.
4: Buongiorno, sono Massimiliano Allegri, l'esonerato del giorno.
3: I nuovi disoccupati.
0: Il filurato del giorno.
2: Sì.
3: Buongiorno.
0: Di ieri, allora, ormai.
4: Avete un lavoretto?
1: Sì, appena sta male Proce un'altra volta lo sostituisci tu.
4: Vado con Rebecca Staffelli.
1: Non sei incerto.
2: Ah, belli Allegri.
4: Non sei. Vabbè, ragazzi.
2: Rebecca Staffelli.
0: Belli Allegri invece belli felici.
4: Certo. Belli Allegri.
3: Dovrebbe essere un'idea.
0: Lo spazietto del weekend.
2: Certo.
0: Con quelli del weekend. C'è anche il nostro Riccardo Russo.
3: Ci sono.
0: La sigla era dedicata anche un po'.
3: Per quanto tempo? Adesso tutta l'estate sarà.
0: Che troppo bella ci sta tutta.
3: Vabbè, ma bellissima, ma è proprio... la uso come suoneria, la come sveglia. Grazie.
0: C'è un romanista come Giuseppe Milano in regia ed Edoardo Mondino. C'è Matteo Torre in produzione. Ci siete tutti voi al 331 80 90 101 pronti ad esibirvi. Poi vi raccontiamo come ci siamo arrivati. Ma quello che vi buttiamo così stamattina e buttiamo un po' in cacciara, provate a suonare una canzone con qualunque cosa vi trovate intorno. Il primo oggetto
1: come
0: che possa suonare, che avete intorno, magari un attrezzo del lavoro, magari le chiavi di casa, magari la tazzina del caffè, suonateci una canzone.
1: Matteo, aprimi quella scatola di fagioli che poi intanto ci penso io.
2: Valgono anche le parti del corpo?
1: Sì, evidentemente.
2: Ah, sì?
1: No, vabbè, a me così magari.
0: Il tavolo. Allora, come fate?
3: Che
0: questo caso
3: è?
0: Devi dire.
3: Claxon.
0: Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, ok.
0: sto suonando la mia scrivania del lavoro. E la canzone che stai suonando, riprova.
1: Allora, ciao, sono Paolo Dini, sto suonando la mia scrivania del lavoro.
3: Che canzone
1: e sto suonando, devo dirla?
0: Sì?
1: Sto suonando My Sharona.
3: Cioè?
0: My Sharona.
3: Ma non sembra My Sharona.
2: Vabbè.
3: Sembrava tutto tranne dei... My Sharona.
2: Va bene, vale anche per cuotere i mariti?
0: Sì, potete
2: sto suonare
0: suonando
2: anche mio
0: altri.
2: Marito, ecco.
1: No, anche i colleghi posso. Magari.
2: Sto suonando Vattene amore. Perché, va bene.
0: In c'è? Realtà siamo partiti da un uomo che suona oggetti, quindi questo è il tema della giornata. Potete scegliere, però se avete lì vostro marito, vale solo. Allora, come fate? In questo caso devi dire: Claxon. Ciao, sono Paolo Dini.
1: Ah, okay.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Sentono spesso in radio che abbiamo voglia di sentire qui nella mattina di R101.
1: Amici, a volte anche voi arrivate a gamba tesa dicendo cose come la moneta da 500 lire non esiste.
0: Non esisteva.
1: Invece no, ne sbagliamo tante di cose, né? Però voglio dire, questa volta c'era, certo che sì.
0: Ci compravi due caffè?
1: La moneta bimetallica, ok, non quella d'argento, quella addirittura è oggetto raro da collezione. E da investimento in alcuni casi, quella d'argento e delle caravelle 1958-1967, quella bimetallica più recente 1982-2001.
2: Quella gialla dentro, esterna
1: è croccante fuori.
2: Esatto.
1: Quella lì.
3: Quella più latte e meno cacao.
2: Con la menta intorno.
4: Ciao ragazzi, sono Gianni.
0: Ciao Gianni. Qua gli ospiti entrano quando vogliono.
4: Sono proprio venuto adesso felice a fare l'aperitivo a casa di Peter Gabriel.
2: A quest'ora.
1: Bella lì.
3: Casa aperitivo. Del bassista di Peter Gabriel.
4: Ma a casa del bassista di Peter Gabriel abbiamo fatto trovare dei pannolini con le stuzzicadenti sopra.
2: Molto
4: bandierine. Le nazioni. Io.
0: Sì.
4: Se volete vi faccio sentire come suona il pannolino.
2: Sì, dai.
0: Provi. Suona.
2: Quello è il pannolone tuo.
4: Se volete, io riesco a cantare Banane Lamponi con la dentiera.
1: Davvero?
4: Sì.
3: Questo è interessante.
0: La dentiera mentre è in bocca o esterna?
1: Appunto, la fuori.
4: Vai. Banane Lampone che c'era con te.
3: Che voglia di
4: com'era, ragazzi?
1: Bello, mi sembra. Che voglia di gin tonic.
4: Io sono uno strumento.
0: Simile al ghiaccio nel bicchiere da cocktail.
4: Io c'ho uno strumento perdito, capito?
1: Ho capito.
4: Sai, mi divertivo molto anche quando ero giovane a suonare le cose a casa. Eravamo a casa di Renato.
0: Sì. Zero?
1: Renato Renaiti.
4: Suonavamo un flauto, lui lo faceva sparire. Conosco Renato da quando era povero.
1: Ah.
0: Ora, rubava gli strumenti.
4: Sì, rubava, ovvio. Ha fatto soldi, ora è nato a 6-0. Poi Giovanotti
3: mi ha regalato
4: una canzone suonata con le chiappe. E poi mi ricordo quando accordavo il pianoforte con i denti di Marco, mio figlio.
1: Davvero?
4: Ah! Sì, si sei preso.
1: Perché ne aveva, ne aveva uno tribale. Nero ogni 5.
0: Infatti 13 Pietro sono i denti che gli sono rimasti.
2: Ecco cos'era sto 13.
4: Volete sentire?
3: Poi c'aveva i denti bianchi e i denti neri come nel pianoforte.
4: sentite questo rumore qua? Sentite questo? Primo? Alle prime armi, chi è questo? Alle prime armi.
1: No, chi può essere questo? Me lo fai risentire?
0: Paolo a casa di Cristiano che rompe i bicchieri.
4: Tiziano Ferro.
2: È vero.
4: Volete sentire Bocelli alle prime armi?
1: Dai.
4: Quando suonava il piano?
1: Sì.
4: Eccolo.
1: No. È un cretino.
4: Comunque, ragazzi, vi saluto per sempre, credo. Quindi ci sentiamo tra poco per il Tortorella Challenge.
0: Esattamente.
4: Ciao.
0: Tra poco qui parte la sfida alla battuta più brutta del giorno. Non

0: Stay the night, James Blunt è qui nella mattina di Erne 101 nel morning show che vi fa stare bene. Ci siamo tutti pronti ad accompagnarvi in questo martedì mattina ovunque stiate andando, anche con la vostra musica. E non parliamo solo della canzone che ti fa stare bene, ma di quei suoni che ognuno di noi è abituato a far partire nel momento in cui parte una canzone oppure parte nella testa.
1: Esatto, perché c'è questo tizio che su Instagram sta diventando popolare perché suona la qualunque.
0: Milioni di visualizzazioni.
1: Sì, riesce a suonare delle melodie, lui le chiama tali, anche semplicemente con la zip di una felpa.
2: Sì.
1: Hai capito?
2: Anch'io screcciavo con la cerniera dei pantaloni.
1: Davvero, sì.
2: Fino a quando
1: il pelo si è infilato lì. No.
2: Non è quando ci ho fatto tre etti di macinato un giorno.
0: È un'esibizione seria. Questa è Oasis, sì? Wonderwall, suonata con la zip da questo tizio.
2: Sentiamo.
0: Ciao, una ripartire. Gonna be the day that they're gonna...
3: Ho capito.
4: Bella. Sì, però devi avere fantasia.
0: Ecco, c'è tutta.
4: Ma quando?
1: Ma come c'è tutta?
4: Ma ecco, voi state male.
3: Ecco perché si sono sciolte,
2: sì.
3: Voi due.
2: Almeno basta fare zighi zighi zighi a tempo, voi, e poi uno la spaccia anche per la nona di Beethoven.
1: A scuola, all'elementare, non vi facevano mai portare il pettine con la carta velina?
2: Diamine.
1: Almeno lì riuscivi a scimmiottare una specie di melodia.
2: Sì, certo.
1: Così zizi che capisci.
4: È difficile.
2: Ma mi facevano portare la polvere con la carta di credito anche alle elementari.
4: Scusa, ma che scuola hai fatto?
2: Era un quartiere difficile.
4: Che tipo di polvere?
1: Era fatto l'elementare Medellin.
0: Sì. Tra l'altro, alla tenera età che hai adesso, sì, sei ancora sottoposto alle penitenze della banda di R101. Lo sai che tu sei arrivato all'ultima parolaccia, sì, possibile,
2: sì, di maggio.
0: Sì, esatto, quindi alla prossima scatta la penitenza. È già pronto.
1: Sì, perché sei il capocannoniere delle parolacce di R101.
0: C'è un limite massimo, sì, l'abbiamo stabilito, che tu hai superato, e quindi preparati che alla prossima, dovesse mai scattare,
1: la penitenza scatta su di te.
2: Starò attentissimo.
0: Lo fanno anche i nostri ascoltatori con i loro bimbi, hanno imparato a farlo.
2: Quello fa bene. Va bene.
0: Guardando la banda di R101.
4: Scusate.
0: E ascoltandoci.
4: Io potrei fare con un suono che vi dico, la canzone Ti amo di Umberto Tozzi, prego.
0: Dai. Vai.
4: Vai. Ti amo.
1: Cos'è sta roba?
2: Bella. Cos'è?
1: Cosa
0: allora ti aiuto.
2: Dentale, cos'è?
4: Sta chiamando Tozzi.
0: Aiuto con due brugole.
1: Cosa stai suonando, però?
3: Tozzi vuole lo strumento.
2: Aspetta.
4: Brava. Questa cos'è?
2: È l'arrangiamento con le brugole. Sì.
0: Ho preso gli attrezzi del motorino stamattina.
4: Sì. Cioè, hai smontato un motorino.
2: Ma questa, sì, non l'hai riconosciuto, è un pezzo dei Metallica.
1: Eccoli.
4: Bravo.
1: Se c'è un bullone che balla, ti deve essere uscito dalla testa.
0: Infatti. Oh, mi sa che sta arrivando di tutto al 331 80 90 101.
1: Cos'è?
0: Ma diteci cos'è, se no
4: vogliamo fare una puntata così veramente? Siamo sicuri?
0: Proviamo.
2: Si vede che è arrivato il caldo, ragazzi.
0: Mazza, e che caldo.
2: Ecco.
4: E che cos'era sta cosa?
2: Niente, ma
0: un ascoltatore ha già provato. Diteci, tanto chi siete, così vi presentate.
2: Ma chi siete, anche se non ce lo volete
0: presentate
2: dire.
0: Presentate la canzone che state per suonare.
2: Sì.
0: E diteci anche l'oggetto.
1: Appunto. Cioè,
0: dai, adesso secondo me hanno tutti le
2: adesso
0: idee chiare.
2: Facciamo che era una prova, no? Sai, come quando eri piccolo. Ma no, perché quello ti ha già fatto tre gol.
0: Esatto.
2: Tre gol, no. Facciamo che era una prova.
1: Facciamo che era una
2: adesso
1: prova.
2: Adesso iniziamo.
1: E poi quando arriva buio, chi segna l'ultimo ha vinto. Anche se sei sotto di 30.
0: Lasciamo suonare seriamente Saif con Buona Domenica. Rimanete con noi.

0: stiamo per sentire le vostre voci che ci raccontano i ricordi, le paure legate ai prossimi saggi di fine anno, ma c'è chi ci scrive al 331 80 90 101 e con una buona motivazione.
1: Esatto, dice buongiorno banda, ridite buongiorno anche voi.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Okay.
1: Non mando un vocale altrimenti la mia compagna mi sgama. Io devo andare al saggio della mia compagna che ha 45 anni e insieme alle sue amiche non sanno ballare.
2: Bene.
1: Quindi mi devo fracassare i maroni con tutti i bambini della scuola e poi con queste quattro scappate di casa che si atteggiano a ballerine.
3: Vabbè.
1: E io con quel mazzetto di fiori per quattro ore in mano che alla fine appassisce per quanto è scoglionato anche lui.
2: Benissimo.
1: Il suo numero è 348011.
3: No, no,
1: no, era per dire.
2: Vabbè, io credo che lei l'abbia comunque sgamato dall'illustrazione che ha fatto.
1: Sì, sì, sì.
3: Beh, oddio. È pieno il mondo, di scappati di casa.
0: Dai, diciamo Sandro da Udine.
1: Sandro da Udine che dice?
0: Ce lo inventiamo, no, il nome, così giusto per scagionarlo.
1: No.
0: E c'è chi invece ha il coraggio di metterci la voce e il nome. Sentiamo.
4: Saggio alle elementari.
0: Sì.
4: Esattamente 1966.
0: Sì.
4: Se mi cerchi mi nascondo, se mi chiami non rispondo.
2: Tutto bene.
4: Se tu dici il mondo è bello, certo sì, butto e lo vedrò. Tutti van con me d'accordo. Di canzicchio dicano.
2: La fa tutta.
4: Era la canzone del Bastian Contrari.
1: Dai.
4: Ciao Mimmo da Torino.
0: Oh. Ciao Mimmo.
1: Sai
0: Mimmo
1: chi invece è contento dei saggi di fine stagione?
2: Chi?
1: Il fotografo del saggio.
0: È
1: che
0: vero.
2: Mazza.
1: Che è quello che lavora più di tutti.
3: E guadagna più di tutti.
1: Esatto, che vende 10 euro a foto e ne fa 400 in un pomeriggio.
0: E tu nonostante nella gallery ti ritrovi 70.000 foto del saggio, perché l'hai fatta anche tu, poi la foto
1: poi quella ufficiale.
0: Una bimba all'ascolto, sentiamo cosa ci racconta.
5: Ciao R101, io un paio d'anni fa ho fatto un saggio di danza, ma c'avevo in testa una caramellona, era pesantissima,
1: no,
5: faceva malissimo.
1: Aiuto.
5: Ciao da Arianna da Foglia.
0: Però Arianna, perché anche i costumi spesso
1: sì,
0: sono fatti a mano dalle mamme.
1: Ingombranti.
3: La prossima volta Arianna fatti dare quella col buco, così magari te la infili la caramella.
1: Con ste temperature i costumi in velluto.
3: Sì,
1: aiuto.
3: Guarda, no, io mi sono mai ripreso, non c'entra nulla col saggio. Una volta girai un film con Massimo Ceccherini in Val d'Orcia, era l'8 di agosto, ero vestito con giacca a vento, pantaloni velluti e scarponi. Non vi dico
2: roba neanche. Ceccherini, ti ricordi questa cosa, Ceccherini?
6: Lo ricordo quando puzzava, capito? Puzzava!
3: Però l'indennizzo fu che mi misero nel camper insieme a Victoria Silvstedt.
0: Quindi ancora più caldo.
3: Pneumatica, esatto, sì, pneumatica attrice svedese.
0: Si gira nelle stagioni opposte alla fine. Il film d'estate è peggio perché ti devi mettere la magliettina quando fuori magari ci sono 10 gradi.
3: O fare il bagno, esatto. Novembre, esatto.
2: Ma non c'è nessun aneddoto bello in quel camerino da raccontare?
1: Sì.
3: Ahimè,
1: dai, raccontati
3: no,
1: te.
3: Però il film era La mia vita a stelle strisce.
2: No, non c'è.
1: Eri tu e Bernie Eccleston? No, chi era?
3: No, Vittoria Silvstedt.

0: Pupo.
1: Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, come state?
0: Grande Pupo, auguri per i tuoi 50 anni di successi.
1: Davvero?
0: Sì?
2: Sì, non lo sai neanche te, vero?
0: Farai un concerto a Firenze per celebrare l'occasione.
3: Ah, no, non a Mosca? Pensavo tu fossi DJ resident a Mosca, no, ormai.
1: Sai perché? Perché a Firenze mi danno 400 euro, a Mosca mi danno 100.000, quindi cosa faccio?
2: Oh, addirittura.
0: Effettivamente, vista così.
1: A Firenze mi danno 400 euro e neanche da mangiare, non lo so. Sono troppo simpatico. Sono al saggio di fine anno dei miei nipoti. Ma mi hanno scambiato per i miei nipotini e ho dovuto imparare a improvvisare il saggio di recitazione.
0: Dove ho fare?
1: Il grillo di Pinocchio.
3: Il grillo.
1: Di solito il saggio quando vai al saggio di recitazione, no? Ci sono sempre tutti i bambini che recitano così, no?
4: Bravo, è vero.
5: Non le pecore.
4: Agnello. È vero. Capisci una parola su 10.
5: Chissà,
1: stai ferma davanti al microfono. Allora, io ho pensato, sono andato a vedere anche il saggio di Guccini.
2: Di Guccini.
0: Guccini. Anche lui fa un saggio?
1: Ha fatto il saggio di Temptation Island.
2: Ma dai. È perché ormai si è appassionato cosa, lì. Cioè.
1: Non avevi questa musichina marcia sotto. C'è un pianista qua.
2: Ma sì?
1: No. Ecco, abbiamo il nostro Riccardo che ha la
0: Riccardo con la
1: tastierina.
0: Pianola del
1: la
0: figlio.
1: Pianola,
2: marcia bella, sembra marcia alla turca, ma solo con la turca.
3: Sì, sì. Sì.
1: Oh, Temptation Island, dove i cuori si cercano, si perdono. Dove l'amore si tende, si spezza.
2: Continua a suonare anche.
1: Dove Sharon di fronte al falò chiede cosa sta succedendo. Perché a me piacciono i media, dove la gente... C'è gente che non ha la terza media. E allora lo guardi se ti va. E se non ti va, il budello.
0: Di tu mamma. Lo sapevamo tutti.
3: Guccini, Riccardo Russo suona al piano perché è l'unico strumento che è bianco e nero.
4: Anche bravo.

0: 101, mi sono arrivati gli inviti al matrimonio, ragazzi.
1: Di chi?
0: Di Taylor con Travis Kelce.
2: Io ho già detto di no.
3: Perché? Sempre legati per la vita.
0: Immagini. Vorrei sentirla cantata da Mara Maionchi questa.
4: A me sta cosa che mi fa cagare me la mette.
1: No,
4: se
1: vabbè, no. Dai.
4: Io e te par di balle.
1: Allora, ma immaginate al matrimonio di Taylor Swift che arriva Sal Da Vinci a cantare.
0: Sarebbe meraviglioso.
2: Che arriva Mara Maionchi.
0: Anche perché sono partiti in questi giorni, quindi guardate nella cassetta delle lettere gli inviti ed è per questo che già è fuori uscita la data delle nozze. Sì, dovrebbe essere il 3 luglio.
5: A me mi ha chiamata a fa 20 minuti al matrimonio.
2: Spettacolino.
5: Sì. Mi saluta Kim Kardashian. Così devo iniziare così.
0: È così la dura vita degli artisti di vita che ha rischiato di fare anche la nostra amica.
6: Eccola. Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: A me da piccola dicevano che avrei fatto l'artista perché mi piaceva ballare, cantare e poi mi facevano esibire in tutte le occasioni familiari. E niente, alla fine sono diventata una docente universitaria. Ecco, bacione.
0: Ce l'ha detto anche con la sua voce.
1: Sì, è l'amica di cui parlavamo prima in un messaggio che aveva anche scritto.
2: Ha fatto il provino per la radio, quindi.
1: Bella sta cosa, cioè voglio dire, magari col senno di poi ti rendi conto che la passione per l'insegnamento supera quella per l'arte e quindi è sicuramente soddisfatta.
0: Si esibisce in classe ogni giorno, magari trovando un modo alternativo.
1: Forma
0: per
1: nuovi talenti, certo, avanti.
7: Buongiornissimo banda.
0: Ciao.
7: Mamma mi diceva da piccola, a volte lo dice ancora, come ti fai il letto, poi così ci dormirai. Inteso che le scelte sbagliate nella vita, se non prenderai
1: l'ha rovinata Peppino apposta. Niente,
5: vabbè, abbiamo capito.
1: Richiamaci quando hai rifatto il letto.
5: Vabbè, il senso era
1: sì,
5: chiaro.
1: No, ma è bella la metafora,
5: sì,
1: cioè come rifai il letto poi ci dormirai della serie 6. Causa
0: le basi
1: della tua,
0: esatto, che metti lì te le ritroverai anche in età adulta. Avanti.
8: Buongiorno banda. Ciao. Sono Deborah da Ferrara. A me tutti gli insegnanti dicevano sì, studia che farai strada. Ho fatto 7 anni la programmatrice informatica trasfertista da Bressanone a Sciacca, praticamente tutta Italia, e poi per 15 anni l'autista di autobus e corriere, quindi direi che di strada ne ho fatta. Ciao.
5: Beh, vedi che ci hanno preso però.
1: A me il nonno diceva bevi grappa se no rimani piccolo. Ed è come
9: ciao banda, la mia professoressa di geografia ha sempre detto che non avrei mai combinato niente nella vita.
0: Invece
9: è come adesso, qui sotto la Torre Eiffel, e vi saluto tutti quanti dalla Spagna.

0: siete già belli in giro, c'è traffico, ma non alla banda di R101. Qui ci siamo tutti, belli in fila. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Lo voglio anch'io, il missile kebab.
2: Ah, l'hai sentito.
1: Mamma mia.
2: Che bello.
1: C'era questo tizio con Riccardo che...
0: Sì.
1: Allora, parlava della manifestazione del fitness che si sta svolgendo questo weekend a Rimini.
2: Sì.
1: E lui ha detto, questo andrà sicuramente, allora è un cultore del fisico, no? Ha detto, vado davanti a loro, davanti alla fiera, mi mangio un missile di kebab.
2: Kebab missile, kebab che dentro missile. Ha detto una serie di ingredienti improponibili.
1: Un panino da 60 centimetri.
0: Che bel programma.
2: Questo è il progetto del weekend.
3: Sì. E tu Paolo, quando raggiungi i tuoi opposti a Rimini?
0: I tuoi opposti sono gli atleti.
2: Sì. Certo.
3: Voi la dovete... parlano di fitness.
2: Ci è rimasto male, eh?
1: Sì,
2: no. Hai sentito quel secondo di
3: fitness? Ragazzi,
2: non
3: si può più dire niente.
1: No, che voi fate body scemo e non
4: va. Ma scusate, infatti. Perché
1: vabbè.
4: Paolo fa fatness, scusate.
1: Accidenti. Buongiorno.
4: Questa è molto inglese, ragazzi.
1: Senti,
4: ci ha fatto ridere anche le persone fuori dall'Italia.
0: Umorismo inglese.
1: Wow. Leonardo Fiaschi, eccolo lì.
0: Buongiorno, buongiorno a Cristiano Militello.
3: Ma buongiorno amici, ecco qua, ragazzi, abbiamo un export. Abbiamo un export che fa dei nomi di tutto. Il paese si regge sull'export. Fatto tutto male, quasi tutto.
1: Non è che hai letto male, erano escort.
3: No. Sono usciti dati ieri, sono dati belli. Sì. Dai, teniamoceli lì, dazi o non dazi.
1: Oh.
3: Alla fine
0: sì.
3: Il tessuto dell'export regge.
0: Sì. Anche i cervelli scappano dall'Italia, infatti è qui con noi Riccardo Russo.
2: Vabbè, buongiornissimo.
3: Come ci siamo fatti
0: bene.
3: Spiritosi sì, ultimamente.
2: Che bellezza.
1: Quando i cervelli vanno via e lasciano qui la carcassa.
2: Sempre
1: ecco
2: bello avere degli amici.
0: Quando gli speaker stanno per partire per un ponte, un po' come l'ultimo giorno di scuola.
2: Voi, tra l'altro.
3: Tirate fuori
2: maledetti disgraziati, ditelo subito se avete il coraggio.
0: Eh sì, rientriamo mercoledì 3.
2: Ops,
0: belli, e quindi
2: belli.
0: Grande festa oggi qui alla banda di R101.
3: Perché fammi capire,
2: è chiarito il gettone qua.
3: Riccardo sta ai ceppi.
0: Ma
3: si è
0: fatta una settimana ad aprile,
3: no, capito,
0: fuori da ogni
3: per sapere,
0: logica.
3: Per dirlo ai nostri ascoltatori,
1: no, certo.
2: Fuori da ogni logica.
1: Abbiamo la conferma che tu leggi le mail che ci manda il nostro direttore.
3: Ragazzi, io sono molto stanco, ho bisogno di staccare un po'.
0: Ma buongiorno, yeah. Chi c'è?
4: Ah, c'è
0: nessuno.
2: Ma c'è un campanello a casa.
4: Accendete le luci.
1: Sì, ho acceso le luci. Perché?
3: No, avevamo
0: le luci
3: le quattro frecce.
1: E come faccio?
0: Perché siamo nello studio al settimo piano, diverso dal solito.
3: A proposito, ma perché per il terzo giorno siamo allo studio? Tu che hai legami con i poteri forti.
0: Siamo tutti più chic to chic, siamo più vicini.
3: Un ritorno alle origini, diciamo così. Perché
0: esatto.
3: Sul canale 67, amici, potete vederci anche qua in the box.
0: Peccato che non potete vedere Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
2: Meno male.
0: Che lavorano, sono lì ad arrabattarsi per mettere in onda anche le vostre voci al 331 80 90 101. Oggi potete promuovere qualunque cosa volete.
1: Dai. Beh.
0: Cioè, la vostra pagina Instagram, fate qualcosa di particolare? Fatevi un bello spot al 331 80 90 101.
1: State organizzando una sagra di paese in questo weekend. Promuovetela, che non si viene a trovarvi.
3: Siete degli artisti? Cantate, avete il vostro video su YouTube che ancora ha bisogno di un booster di visualizzazioni?
2: Stiamo cercando voi.
0: Esattamente. E vi aspettiamo, scegliete voi la metodologia, quella più impattante, quella che secondo voi funziona di più.
3: Datevi fuoco, ad esempio.
2: Dai!
1: Trasformate la vostra vasca da bagno in un comodo box dolce.
2: No.
1: Ragazzi, io ho schiacciato 60 bottoni, ho visto partire dei missili, ma qua non si è accesa la luce.
0: Ma adesso cerchiamo di accendere. Schiaccia il bottone per far partire la musica. Strucca il bottone. Partono Icona Pop con I Love It. Buongiorno a tutti.

0: Place on Earth, Belinda Carlisle su R101 alle 7.52, ciò vuol dire che era la canzone che vi fa stare bene, ma che torna tra meno di un'ora.
1: Sicuro, ma la domanda è perché lei con il nasino all'insù sta va bene e io sembro un maiale se me lo faccio?
2: Bella domanda.
3: Perché non è dal nasino in su, è dal nasino in giù che cambiano
1: adesso,
3: le cose.
1: Adesso ho capito.
0: Non ti stai promuovendo bene, Paolo, da stamattina?
1: No, invece non
0: stanno facendo i nostri amici al 331-8090-101, ma fanno delle cose pazzesche. Cioè, questa amica che ha scritto un libro, uscirà il 5 giugno, si chiama Dal Bosforo al Divano, la danza delle spezie e dei sentimenti.
1: Dal fosforo?
0: Dal bosforo.
1: Vedi che già non dimentico.
0: Dal Bosforo invece andiamo in Puglia, perché c'è chi ha appena pubblicato questo libro, Regalati e regala Coloriamo Molfetta.
1: Coloriamo Molfetta.
0: Esatto.
3: Bello.
0: Un libro con i tesori di
1: quel invito ad andare a imbrattare
0: antico.
1: I muri in città.
0: No, ci saranno delle foto di Molfetta, dei disegni da colorare. A me sembra molto interessante.
3: Sai come quando fai i baffi alle foto di Iva Zanicchi.
1: Coloriamo Molfetta.
3: Dente marcio, è un po' così.
0: Ma anche con le vostre voci, fate la promozione di cosa?
1: Dai.
4: Ciao amici della banda. Accordate Zazza da stasera fino a lunedì 25esima festa degli alpini.
0: Eila!
1: Gli alpini
0: dopo
1: di Cornate.
0: Nazionale.
3: Ti ha dato una dritta di niente.
1: Sì,
3: quanto balla da Castelleone a Cornate.
1: A Cornate potrei